0: den, se den gå utanför. Han missar. Messi missar.
1: C'è grande Schlager. Dalla ordine l'arbitro, quinta regressiva. 3, 2, 1.